кроваты сболят. Рогатцы щемя дальдят, озерова мной, озерова мной. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz.

0: Kroneur Radio.
1: Kroneur Radio, votre nouvelle radio sur la radio numérique DAB+.
2: Ça. Ok amici, adesso vi cantiamo una bella canzone italiana. Allontano solo. Kiki, come on.